ma insomma quando caran che sta qui qui passari che facciamo andio stai tanci scuti monca che faccia tu cucunca c'è carini e ti lagna cancianca dio stai tanci cancianca che i pache a nene i turei listo punicasiason preparas capunicasiason dio stai tanci scuti mochte impai un cuscari punancis pach no arilla chi ni chi pas wakai ni chi pas asace ni chi pas tu cui pas tu cui pas dio stai tanci posa pasnciak tu cucunca che i cunaps mananyan cancanya cunyanye entonces che i cunata Uy, eres paiki, ñeñe, y haré listo poni caso, prepara coso, un caso coso, obediencia en tizcacho, un poni, ¿no? Dios está ahí tan